tuila o manua o a tolo se lau tausang. Ai ai le mana ongo sabai. Ha fong.

0: Pau matatu nuu fisiri o iai nei, o fisiri mai a mlae fono, o numero e lua a fatele, ili numero e tasi e tau numero iva, o numero e olontali, o numero tusa e lua. Fisiri mai a OPV, e sa aur fa upunga lea e sifuru numero i a olo lpusi, oi, fifa OPV nama mai?
1: Eiva.
0: Eiva, ia Eiva, ia fisiri mai a Sam, o le tamar o peleki sa maoro na vanua e alua i le ati fanga o le James Bond, Sam.
1: Oui, James Bond,
0: nga
1: mousse
0: am. Aere, ia.
1: Aere, ia.
0: Aisiana le alua i. Fataro fatu, jatu varau, mapsua?
2: Yo, garo, garo, sigo,
0: garo. Garo, garo, garo.
2: Ia, mapsua,

0: Sau nu mai e telefonul. Ce nume ai?
1: Lalcuchi non a pasu colo lesion ale tua.
0: Non a fia?
1: Pasu colo.
0: Oli yangi.
1: Oli yangi.
0: Eh, si kamu kinga, kamu kinga, emal awal lah kau. Yangi. Bisa misi deh. Oh,
1: oh,
0: oh, ah, tu no fa kau long farile sai oi. Ah, fa kau isi long farile sai oi Sandringham. Ngalau la abi Oscario. Ngofe Oscario.